0: Olè. Picu pucchi cacchi calli olè. Picu pucchi cacchi calli olè. Hey, santuli vei.
1: Isso pucchi cacchi calli olè.
0: Isso pucchi cacchi calli olè.